musica europea, questa musica per voi è la musica che voi dovete chiamare, chiamare. La balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina tornerò.